0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

domenica 17 maggio 2026. Ben ritrovati nello Surace da questa parte dei microfoni. L'appuntamento con Non ci resta che attendere, in onda anche oggi, se lo volete, fino alle ore 20. Un po' trafelati, però dai, è bello stare con voi anche oggi, no? Oggi siamo un po' incazzati per una serie di cose, poi dulcis in fumo.

Sera dopo il concerto da oltre 2 milioni di persone a Copacabana, si tratta della terza canzone per quanto riguarda la Coppa del Mondo dopo Waka Waka del 2010, rimasta per oltre 10 anni il video musicale legato alla FIFA più visto su YouTube. E poi...

Taylor Dane, che era davvero una gran bella ragazza con una voce potente, roca, che comunque le ha permesso di eccellere sia nei brani dance molto ritmati come questa, sotto la mia voce, questa mitica Tell Into My Heart, che nelle ballate, insomma, che poi nel corso degli anni il suo talento le ha permesso di mantenere anche un seguito di fan devoto e di rimanere sicuramente una figura rispettata della musica, no? Capace sicuramente nel commissionare dance pop, R&B, ballad, con una...

0: sono le 15.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare per il...

punto di riferimento sicuramente per gli amanti del genere, una canzone che si piazzò molto bene all'epoca a cavallo tra il 1986 e il 1987 in

Bretagna. E la cosa bella è che la casa discografica, la Columbia Records, all'epoca aveva inizialmente pianificato di pubblicare un'altra canzone, non questa come singolo portante del 33 dell'epoca di Gregory Abbott. Poi

canzone per quanto riguarda Elisa per l'estate 2026. Amore è questo motivo che è il primo estratto dal nuovo disco di inediti atteso nei prossimi mesi e che arriva dopo le ultime date sold out nei

edifici vitali per la transizione ecologica e l'efficientamento energetico degli edifici e delle aziende. Poi ancora tra le figure che le aziende faticano a trovare: tecnico di automazione, tecnico di laboratorio controllo qualità, programmatore CNC. Infine,

Ora, io non so se questa mancanza, no, di queste figure è da ascrivere a una faccenda meramente economica. Io penso che alla fine dei conti, no,

no? E poi tanti anni fa, durante le vacanze da scuola, i ragazzi facevano un lavoretto estivo, no? Oggi, anche dopo il diploma, e io ste cose

gente che forse col senno di poi avrebbe cercato lavori meno usuranti, meno massacranti. Ad ogni modo, bisogna anche sottolineare un'altra cosa, no? Nel senso

coraggio nel proporre qualcosa. Noi invece abbiamo deciso di pubblicare, anzi, pardon, più che pubblicare abbiamo deciso di gareggiare, ecco.

Quinto. Tutta questa cattiveria su Sal da Vinci io non riesco a capirla, perché ad ogni modo un artista può anche non piacere, però sputare tutto questo veleno è veramente vomitevole, perché siamo diventati ormai

ha deciso di inaugurare così l'estate musicale con Cabana, il nuovo singolo che si dipana un po' tra notti, nostalgie e desiderio. E quindi è tornato sulle scene il cantautore con questa traccia completamente inedita che apre ufficialmente la sua nuova stagione musicale e lo riporta verso sonorità molto leggere e sensuali.

isolarsi immediatamente, informare le autorità sanitarie locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test. Ora, i topi, i topolini, e ci sono sempre stati, no? Non è la prima volta che sentiamo

voce che ad oggi è una delle voci più distintive della musica britannica contemporanea. Le 16:30, buon pomeriggio cari, per chi da poco si fosse collegato sui nostri canali, parlavamo dell'indagine della

il pagamento alle ragazze ci si deve mettere d'accordo direttamente con loro, così come ha spiegato la receptionist sfoggiando un perfetto italiano, perché molti clienti abituali sono connazionali a quanto pare, quindi alla fine dei conti la struttura dispone di locali per tutte le

una signorina che poi precisa che l'eventuale rapporto sessuale avviene sempre in modo protetto. Qui non si può lavorare senza essere in salute. Ogni mese, dicono, le ragazze fanno esami del sangue e controlli per le malattie. Tutti i guadagni percepiti sono tracciati e ciascuna escort paga regolarmente la propria quota di ingresso alla struttura. Secondo gli imprenditori della zona, nelle case per appuntamenti non si configura il reato di favoreggiamento alla prostituzione perché

sempre nel solito discorso che la legge in Italia è retrograda e quindi alla fine dei conti forse magari qualcuno poi ha anche detto che non si fa questo passo per non pestare forse i piedi a qualcuno. Però io dico una cosa, con quelle che

se stessi e quant'altro. 16, 48 minuti, 47 i secondi, rigorosamente in diretta, buona domenica 17 maggio 2026, nell'Osurace da questa parte dei microfoni. Tra poco, amici, parleremo di una classifica, la classifica dei cibi più amati. Nel frattempo, Francesco Gabbani.

il matcha, la spirulina e la tahina. Quindi gli italiani sono molto attratti da questo superfood. In calo invece le spezie come curcuma e zenzero, ma avanzano gli ingredienti tradizionali come il cacao.

Parleremo di vacanze a basso costo, perché non ci sono solamente gli aerei low cost, anche se non so se lo sapete, in questo periodo ne sono stati cancellati più di 10.000. Adesso

0: Tifo Liar. 17:18 nell'appuntamento di oggi. Attenzione cari, perché tra non molto parleremo di uno studio secondo il quale le categorie di lavoratori più infedeli sarebbero, ve lo dico dopo, va?
1: More music.

grandissimo Pino Daniele con questo suo 33 giri che fu pubblicato nel 1982. Il titolo era Musicante, se non ricordo male, che poi un 33 che si caratterizzava per una fusione perfetta di sonorità napoletane, blues, ritmi di world music. E allora, cari, secondo alcuni esperti ricercatori, la categoria di medici e infermieri sarebbe quella dove c'è una maggiore concentrazione di infedeltà. Il motivo non dipende dal lavoro in sé, ma dalle condizioni in cui viene svolto. Turni lunghi, notti in ospedale.

ha spiegato questo nuovo capitolo della sua carriera, si sente grata e sollevata che questa canzone sia uscita per prima, perché è una traccia che la stessa cantante ama moltissimo e ama anche le persone con le quali lei l'ha realizzato, questo suo nuovo singolo. Una bella sensazione per lei e anche per noi, anche per i nostri

Operazione. Quasi 29 minuti al di là delle ore 17, noi andiamo avanti con la musica. Tra non molto, amici, parleremo ancora una volta dell'intelligenza artificiale, dell'ennesima applicazione pragmatica. E già comunque in passato avevamo accennato all'esistenza delle autostrade smart.

Allora, dicevamo che tante volte l'intelligenza artificiale spaventa e si parla di questi autovelox fatti con l'intelligenza artificiale ai quali non dovrebbe sfuggire niente, no? Autovelox che si accorgono per esempio se qualcuno guida senza cintura o se guida parlando al cellulare e quindi andando a violare il codice della strada. Già in vigore in Cina, America, Australia e a Londra, stanno per arrivare anche in Europa. E come funzionano? C'è una telecamera collegata a un computer e l'occhio elettronico inquadra l'auto, vede a che velocità viaggia ed elabora le immagini raccolte in cui si vedono guidatore e passeggero che gli sta accanto. Quindi vede se hanno le cinture allacciate e se il guidatore

prodotto dal leggendario duo Jimmy Jam e Terry Lewis, con il contributo di James Harris, che poi presentava come tantissime altre tracce nello stesso periodo in modo egemonico il sound caratteristico di Minneapolis degli anni 80, con sintetizzatori potenti e ritmi di batteria elettronica davvero molto molto pulsante. 41 i minuti al

sì, Fats & Small, che arrivavano dalla Gran Bretagna, Feel Good, siamo nel 1999, che era parte integrante del loro 33 di debutto all'epoca. Una traccia questa che si piazzò molto bene nelle varie classifiche, specialmente nel Regno Unito. Traccia basata poi chiaramente sul sample della traccia del 1980 dei BT Express. Che meraviglia, 17.55, amici. Allora, il Ministero dell'Istruzione del Merito ha annunciato lo stanziamento, dicevamo, di 300 milioni di euro per garantire alle scuole le risorse per organizzare attività.

L'obiettivo è valorizzare il talento dei giovani e promuovere iniziative che favoriscano la socialità, l'aggregazione e la vita di gruppo. Il Ministero dell'Istruzione ha inoltre comunicato che l'avviso di adesione verrà pubblicato nei prossimi giorni. Io mi auguro, e da quel poco che so effettivamente, perché non sono un insegnante, quindi non conosco chiaramente determinati meccanismi, però da profano, da ignorante, io

0: 18 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
3: Toca!
4: Beh, vabbè, adoro.
5: Mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio.
6: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
7: Non smettere mai di cercarlo.

principale del loro sesto 33 in studio. In Between Days, con questo singolo formidabile del 1985 dei Cure, per questa traccia scritta interamente

consolidare la tradizione della band, no? E anche la transizione della stessa verso la fama mondiale del pop rock. Davvero grande questa canzone.

diciamo così, la tavolozza musicale dei Cure, oltre le loro prime radici gothic rock. 18:10, traccia meravigliosa per ripartire in quest'altra fase dell'appuntamento di oggi, domenica 17 maggio. Noi amici tra non molto parleremo di un tizio che è stato bocciato per 9 anni di fila con 139 tentativi per passare l'esame di guida, solamente l'esame teorico. Ne parleremo meglio tra poco. Poi vi ricordo che alle ore 18:30 avremo il punto sportivo del weekend, dove oggi

a guidare, è chiaro, no? Non è semplice. Oggi come oggi lo testimoniano i ripetuti tentativi e fallimenti di chi c'è passato. Un uomo polacco è riuscito a superare l'esame teorico della patente dopo ben 139 tentativi e 1.800 euro spesi. Il candidato si era iscritto nel 2017, anno in cui aveva cominciato a sostenere ripetutamente le prove, purtroppo senza successo. L'esame teorico

se non sbaglio in quel periodo il DJ X già era stato messo fuori da Super Classifica Show comunque. Dunque, Mauro Repetto, Zucchero Filato Nero. Cioè, io penso che neanche lui si ricorda di aver inciso questa roba qui, però, caspitina, ma lo sai che non era niente male sta canzone, Zucchero Filato Nero? Dunque, nel 1994, lo saprete senz'altro, Mauro Repetto lasciò gli 883, che in quel momento avevano toccato l'apice, l'apogeo del successo, per inseguire a Miami.

Allora amici, parentesi seria, perché la squadra formata da 3 subspeleologi finlandesi attesa alle Maldive è arrivata stamani per partecipare ancora alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi. Si tratta di un team di esperienza che in passato, nel 2018, ha preso parte al salvataggio di un gruppo di bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha fatto sapere che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, si stanno coordinando con la guardia costiera in vista della ripresa delle ricerche sospese in seguito alla morte ieri del sergente maggiore Mohamed Mauti, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane, con alle spalle decine di missioni, deceduto durante una

o saranno favorevoli. Le operazioni sono coordinate dalla società italiana esperta in salvataggi. Then Europe. Regno Unito e Australia hanno offerto un supporto tecnico e sono ancora impegnati

come e perché sia successa questa tragedia a persone che tra l'altro erano esperte di immersioni. Di sicuro qualcuno ha commesso un errore gravissimo, forse non

magari, però tante volte le norme di sicurezza non sono efficienti e quindi accadono questi incidenti, accadono questi episodi macabri che tante volte magari qualcuno cerca di non portare alla ribalta delle cronache proprio per far sì che non si faccia cattiva pubblicità, ed è un dato di fatto.

0: ci resta che attendere con Nello Surace.
1: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Signore e signori, il punto degli abbonamenti del weekend conduce Giovanni Pirrotta, 18:32. Giovanni, ci sei? Buonasera.
3: Buonasera, ci sono. Io credo che la radio sia soprattutto servizio, in alcuni casi, visto che il servizio non lo fa la RAI, magari ci pensiamo noi.

0: quello che si è visto in questo momento o questo pomeriggio, diciamo così, abbiano la necessità di andare un attimo online. Quindi cominciamo da Now, che è il servizio streaming di Sky. Molti ormai hanno abbandonato la parabola, d'altronde è più costosa, e quindi si tende ad utilizzare Now, che funziona anche discretamente. Ovviamente Now, ricordiamo, il servizio di Sky che permette di assistere alla Champions League e quindi sì, anche, devo dire, anche all'Europa League. Pensavo, l'Europa League non la guarda nessuno, quindi Champions League, ma c'ho ieri, dove le squadre italiane fanno solo figuracce. Quindi vi diciamo come cancellarvi immediatamente da Now. Basta andare al sito ufficiale di Now, entrare nella sezione My Account, prendete appunti e poi dovete andare a selezionare la tua offerta. Molti avranno, non so, l'offerta annuale, ma si opta per questa perché c'è un piccolo sconto, nonostante la batosta che da anni anche Sky tramite Now dà ai poveri abbonati, insomma, perché si costava molto di meno il campionato quando c'erano, che ne so, Zidane in campo, e adesso con queste quattro mezze cartucce che ci troviamo abbiamo un costo esosissimo per vedere alcune parti di campionato e vedere trionfare, passeggiare sopra le ceneri delle squadre italiane e alcune squadre straniere. Ricordiamo che da qualche anno, dopo averlo preso in giro la squadra del Paris Saint Germain, quindi dell'Emiro, non mi ricordo diavolo come si chiama, il Caifi, come si chiama lui, che adesso è a capo dell'ECA, adesso il Paris Saint Germain è sempre in finale. Andatevi a vedere ogni anno la finale del Paris Saint Germain. Allora, se l'anno prossimo non la volete vedere, già dovete cominciare a disdire, anche perché anche facendo la disdetta oggi vi tocca, ve la vedrete, anche perché forse andrà anche in onda in chiaro, quindi non servirebbe nemmeno Now, però diciamo così, vi tocca comunque. Ma se voi andate su Gestisci Pass, scegliete il pass da disattivare e premete su disdici. Attenzione, perché ovviamente vi diranno, usciranno una serie di cose, ma ci ripensaci quella, e beh, insomma, voi insistete e disdicete il primo abbonamento, quello a Now. Adesso passiamo al secondo abbonamento, quello più perfido, quello di DAZN. DAZN non vi dà nient'altro che il calcio italiano, parlo di calcio, poi sì, qualcosa rispetto al tennis ve lo dà, ma per esempio tutti gli internazionali di Roma sono stati trasmessi gratuitamente sull'Otto. In questo momento c'è Sinner che sta vincendo il torneo di Roma e lo potete vedere gratuitamente. Quindi, per disdire DAZN, anche lì ci sono una serie di abbonamenti. Credo che la maggior parte di voi abbiano l'abbonamento annuale. Anche in questo caso dovete andare, insomma, direttamente sul profilo DAZN My Account e poi chiedere, appunto, andare alla sezione abbonamento, e poi sotto attenzione perché c'è una specie di inganno visivo, perché sotto c'è una parte, diciamo così, sottolineata che vi manda però ancora una sorta di rinnovo. Invece la parte che voi dovete cliccare, attenzione perché sto facendo veramente radio di servizio in questo momento, è dove c'è scritto non voglio rinnovare. Lì non sembra sottolineato, sembra che non sia possibile selezionare quella voce. Invece andate là, cliccate non voglio rinnovare. Attenzione, perché DAZN vi dà una possibilità strepitosa e vi dà fra le opzioni da scegliere altro. Voi cliccate su altro e metterete il commento del perché state disattivando quel cavolo di abbonamento. E adesso io vi do un paio di suggerimenti da scrivere, cari amici, voi siete liberi, ma io vi do i suggerimenti. Io vi suggerirei di scrivere perché il campionato non è regolare, per esempio, perché il campionato di calcio di Serie A non è regolare. Metteteci questa bella indicazione perché voi non credete nella regolarità del campionato, e poi confermate il fatto di voler disdire. D'accordo? Ricorda, la maggior parte dei tifosi italiani hanno tre abbonamenti, c'è anche quello ad Amazon Prime. Ecco, io quello ancora non l'ho disdetto perché, sapete, magari lì c'è, a parte che diamo su Amazon Prime, trasmettono solo una partita di Champions e basta, quindi magari lì potete utilizzarlo per vedervi qualche serie, ecco, temporeggiate magari lì, Però in quel caso poi insomma quello da più facile da esibire è proprio Amazon Prime, che comunque addirittura vi permette anche di metterlo in pausa, per cui insomma quello potete per il momento temporeggiare, ripeto lì. Ma su questi due oggi dovete andare, perché dopo quello che è successo negli ultimi 7-8 giorni è evidente che non ha più alcun senso pagare per vedere una cosa, diciamo così, come dire, farlocca, taroccata, inverosimile, sicuramente poco spettacolare e quindi poco seria come il campionato italiano, perché diciamocelo, tutto l'anno, anzi da un paio d'anni a questa parte, di serio nel calcio italiano non c'è nulla. Ma devo dire che negli ultimi giorni si è toccati livelli di così di assurdità, di inverosimilità mai toccati nella storia di tutto il calcio italiano, che comunque negli anni sappiamo si è pian piano sgretolato fino alle emerite figuracce, quello di non essere più ai mondiali, ormai non ci considerano più, cioè penso che ci va la Costa Rica ma non ci andiamo noi, per dirci, ormai non siamo più considerati una squadra di calcio. E questo voglio dire grazie a chi negli ultimi anni si è impossessato del potere calcistico italiano, godendosi degli scudettuncoli di scarsissimo valore tecnico, e però insomma distruggendo tutto quello che negli anni, nei secoli mi verrebbe da dire, perché già dal secolo scorso lo calcio italiano vinceva i mondiali, faceva le sue belle figure a livello internazionale, comunque partecipava a pieno titolo, adesso a pieno titolo viene cacciato a pedate nel sedere. Grazie a tutti e vabbè, adesso abbiamo salutato Dazon, abbiamo salutato Now Sky, a mai più rivederci, questo è il consiglio che io vi do. Poi naturalmente siamo in un paese libero, se qualcuno è masochista può continuare, diciamo così, a infliggersi questa pena che nessuno vi ha inflitto, vi state autoinfliggendo, perché a questo punto francamente credo che sia inutile continuare veramente. Poi ripeto, ciascuno di noi ha i suoi gusti, magari siamo masochisti, sadomasochisti, e ognuno farà quello che vorrà del suo privato, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però noi vi abbiamo detto come fare. Disdire è facilissimo, alla fine ci vogliono pochi secondi. Ci sono alcuni trucchi grafici per cui non vi fanno subito vedere la disdetta, ma insomma, mi raccomando la motivazione. Quando vi viene chiesta da Zon, voi date una motivazione precisa, perché è giusto anche chiarire il perché, certo, uno ha la nausea e decide di insomma di lasciar perdere, chiudere definitivamente con questa sceneggiata in moto.
1: Io nonostante
0: mi vuoi fare delle domande, io sono a disposizione.
1: Visto, diamo un senso, anche se effettivamente nulla avrebbe senso.
0: Dai, contestualmente 6-4-3-1, 6-4-3-1 mi sa che Sinner vince Roma, adesso un bel passante lungo linea, parliamo di sport più decenti.
1: Ok, dimmi, ti presento. Comunque, anzi presento la giornata Champions di oggi, che dice Napoli, sì, Milan, sì, e Roma. Un compito, sì, facile, sì, di Conte.
0: La Roma che era già fuori,
1: sì, sì.
0: 7 giorni fa la Roma era fuori dalla lotta Champions.
1: Sì, sì, sì.
0: Magari oggi si poteva anche riaccreditare, ma diciamo così, fuori, con un piede fuori, era 2-1 sotto alla fine della partita. Poi improvvisamente la squadra di Roma, che sappiamo, ci dicono le cronache essere la squadra tifata dal presidente della PGC in pectore. A proposito di presidente di PGC in pectore, c'è un lungo procedimento per il quale Malagò sarà presidente della PGC, ma non lo potevano fare il giorno dopo. A cosa mi serve questa pantomima? Perché tutti sanno che sarà lui il presidente, che già praticamente era per certi versi il supervisore di Gravina prima, ricordiamolo, quando tutta l'affare delle plusvalenze, lui c'era, non dico che è stato il registro occulto perché non ne ho le prove, ma diciamo c'era e sicuramente non è intervenuto, quindi sappiamo già, tutti lo sanno, il segreto di Pulcinelli che sarà Malagò, facciamolo, sbrighiamoci, muoviamoci, e cosa perdiamo a fare te? Tra l'altro lo voterà anche la dirigenza della Juventus. Quindi tu pensa ai tafazzi che abbiamo all'interno dell'agenzia che stanno per votare il loro, come dire, massacratore. Ma può un tifoso della Juventus assistere al voto di Chiellini a Malagò senza andare a rimettere da qualche parte può? Qualcuno me lo deve chiedere. Che senso ha che la Juventus voti Malato? Almeno gli votassero, no? Votassero il primo pinco pallino che passa sulla strada là del Foro Italico, ma non votassero Malagò. Cioè, così sembra veramente tutta una farsa, perché la Juventus sembra la prima squadra coinvolta nella farsa, a pieno titolo e non vittima, quando va a fare queste cose qua. Quindi Malagò, che sarà il presidente della Federcalcio, il nuovo che avanza, un uomo che nello sport, che gestisce lo sport da 200 anni a vario titolo, il nuovo che avanza, si presenterà lì e continuerà ovviamente nel solco della tradizione di questi ultimi anni, cioè il solco di una tradizione disastrosa che ha visto, ripeto, il calcio italiano umiliato a tutti i livelli. Livello club e livello nazionale. Va bene così. Quindi il signor Malagò, che tifa Roma, e il, l'ha detto più volte dichiarato, ovviamente casualmente, l'arbitraggio, il VAR, attenzione, che è il vero arbitro, il VAR. Non esiste più l'arbitro in campo, l'arbitro in campo è una figurina, un pupazzo, quel pupazzo che sta in mezzo al campo si fa dirigere dal VAR. Ricordiamo cosa è successo al VAR. Secondo la procura di Milano, PM Ascione, indagine della procura di Milano che è stata oscurata da tutti i media, non si sa più nulla. Ascione potrebbe essere anche perito in questi giorni, non sappiamo nulla. Allora, però, si diceva che al VAR sono successe delle cose strane, settimana scorsa, e la Roma, dal VAR, alla Roma è stata consegnata la qualificazione in Champions la settimana scorsa. Devo dire, ovviamente,

0: McKennie gliel'ha annullato allegramente, perché il difensore della Fiorentina è andato giù, non c'era il fallo, ma chi se ne frega. Tanto ovviamente il tema è altrove, perché i tifosi juventini non si attaccano al gol annullato, che pure c'è. Regolare, sarebbe stato l'1-1 e poi chissà quello che sarebbe accaduto. I tifosi della Virtus ovviamente vedono il disastro totale della gestione Elkan, della gestione post Agnelli, e anche il disastro della gestione Agnelli, perché chiaramente Agnelli a un certo punto si è messo contro Čeferin, mentre prima era dentro a piene mani dentro la UEFA. Agnelli era stato furbo da scavalcare la PGC e ovviamente diciamo così accreditarsi all'interno dell'UEFA con Čeferin, poi ha voltato le spalle e lì ovviamente è finita la Juventus. E la Juventus è finita, ragazzi, è finita con Čeferinopoli, da quando è stata tolta, annullata tutta la dirigenza della Juventus, quella che aveva portato a vincere qualcosa alla Juventus negli anni, e da quel momento in poi la Juventus non esiste più, è iscritta al campionato, c'è una squadra che porta indegnamente il suo nome, ci sono dei giocatori che indossano indegnamente le maglie della Juventus e che sputano ogni giorno con la loro prestazione in faccia ai tifosi, che negli anni continuavano a fare gli abbonamenti a DAZN, continuavano magari a acquistare i gadget, gli abbonamenti alla tribuna dello stadium e così via. E quindi tifosi che vengono calpestati quotidianamente e non se ne può più. Quindi in primis dalla dirigenza attuale della Juventus e poi ovviamente di conseguenza secondo me dal potere calcistico italiano ed europeo.
1: Giovanni,
0: grazie a tutti, va bene così, non ci sarà più una Juventus finché c'è questa dirigenza, ragazzi, diciamocelo pure, non ci sarà più la Juventus questa dirigenza, ovviamente il potere calcistico della Juventus è stato sostituito dal potere calcistico dell'Inter. C'è stata proprio una sostituzione, devo dire, tra l'altro con meno vittorie sul campo, però devo dire a livello politico con più vittorie. In questo momento l'Inter è veramente, ha uno strapotere non tanto tecnico ma anche tecnico, ma a livello di potere calcistico è

Fronte a Marotta, e ovviamente, ripeto, finché ci sarà Marotta che gestisce il calcio italiano in lungo e largo, non può esservi spazio per nessun altro. Qualche piccolo spazio se lo ritaglia con un suo, come l'arte di tirare a campare dei napoletani, no? De Laurentiis e basta. Gli altri vengono sfottuti. Oggi Marotta allegramente sfottuto Cardinale, il presidente del Milan, che aveva osato insomma criticare, spottere secondo lui l'Inter perché aveva perso 5-0 nella finale, e lui gli ha risposto da par suo, perché risponde bene Marotta, ragazzi, risponde bene, certo, davanti alle telecamere, risponde bene soprattutto nell'ombra, perché è un grande dirigente da questo punto di vista. Cioè, ormai tutti i gangli vitali del calcio italiano sono occupati dall'Inter, e quindi va bene così, va bene così. È un campionato interista, filo interista, pro interista ad maiora da oggi in avanti, ed è così. Quindi finché c'è questo potere, nessun'altra squadra potrà inserirsi, tranne quel piccolo episodio secondo me del Napoli, che però ha approfittato allora del fatto che l'Inter avesse cercato il bottino grosso con la Champions, altrimenti neanche quel campionato avrebbe vinto De Laurentiis, diciamo così, o è approfittato ovviamente delle sciagure della Juventus. Però insomma, in questo momento c'è solo una squadra che ha il potere calcistico in Italia, e fin quando questa squadra, questo potere non verrà sostituito, è chiaro che, cioè, volete sapere il 17 maggio chi vincerà il campionato l'anno prossimo? L'Inter. Lo sto dicendo già io, è semplice e lineare. Se volete nella disdetta di Dazon, mettete anche, sappiamo già che vince lì. Fate anche questo. Scriveteglielo nella disdetta di Dazon. Perché se io già so come va a finire, che senso ha? Qualcuno mi spiegasse il senso di andare a fare un abbonamento costosissimo a Dazon. Qualcuno me lo spiega. Per carità, sia ben chiaro, io vi sto dicendo di disdire gli abbonamenti, non vi sto dicendo di utilizzare cose pirata, quelle sono contro legge. Io

0: anzi ve lo sconsiglio perché rischiate delle pene anche importanti, per cui si disdice, basta, ci dedicheremo ad altro. Io suggerisco tante attività, insomma, uscite con la vostra compagna, con la vostra fidanzata, e basta, la domenica dedicatevi a attività fisiche di grande, di maggiore interesse, fisiche e psichiche di maggiore interesse, perché no? Forse aumenterà anche la natalità italiana, visto che siamo in crisi di natalità. Va bene? Non allora, perché la metà dei tifosi italiani è juventina, quindi non potendosi più dedicare, cioè, al calcio, ma si dedicheranno alla propria moglie, e quindi insomma ve ne sarà grato, diciamo così, la natalità, il tasso di natalità italiano, bene, perché insomma abbiamo bisogno anche di molti figli della lupa. Scusate la battutaccia.
1: Allora ti faccio rifiatare,
0: dedichiamoci ad altro, sì. Ragazzi, io ve l'avevo detto, chiudo, sì. Però non lo diciamo da 2 anni a questa parte, quindi non è che noi stiamo dicendo una cosa nuova,
1: no.
0: Noi abbiamo detto che la Juventus ha raggiunto la pace dei sensi sportiva, ma non è, fortunatamente per voi, credo non abbiate raggiunto la pace dei sensi di altro tipo, quindi dedicatevi ad altro, ve lo consiglio, perché sportivamente, ragazzi, ma io sto facendo un'analisi, credetemi, razionalmente, adesso lo chiedo a te, tu vedi un qualche possibile appiglio?
1: No. No, anche perché
0: a cui possono attaccarsi i tifosi della Juventus.
1: Ma assolutamente
0: i tifosi della Juventus si possono solo attaccare al tram.
1: Esatto, ma
0: allora
1: assolutamente
0: noi siamo razionali,
1: no. Assolutamente
0: o siamo in vittima delle razionalità. Allora, se qualcuno mi trova una possibilità per cui il prossimo anno non sia l'Inter a vincere il campionato, ma sia la Juventus, il Milan, il Napoli, me la spieghi, noi lo facciamo intervenire in diretta e ci dica però tecnicamente, razionalmente, quali sono le possibilità di vedere un campionato regolare il prossimo. Se voi me le trovate, io sinceramente le accolgo, ma razionalmente noi discutiamo a babbo morto, noi stiamo discutendo di qualcosa che ormai è un cadavere ambulante, allora. Cioè il cadavere è quello che va sul fiume calcistico del calcio italiano, che ormai scorre sul fiume il cadavere, passa sul fiume il cadavere del calcio italiano, che non esiste.
1: Giovanni, ti faccio rifiatare qualche minuto, giusto per fare un po' il bilancio di questa giornata. Dicevamo, compito facile del Napoli, un Milan che si prende una vittoria pesante dopo una settimana turbolenta, anche se le perplessità societarie e tecniche rimangono, il Como che ha fatto il suo e che ancora può sperare, il derby tra Roma e Lazio ha fatto vedere sicuramente una Lazio davvero di una pochezza tecnica impressionante, davvero una Lazio in disarmo e con quei pochissimi elementi dignitosi, 2-3 massimo, che forse andranno via,
0: perché avevo visto una finale di Coppa Italia scoppiettante. Pensa che la finale è meno vista di Coppa Italia da 30 anni a questa parte.
1: Esatto.
0: Cioè, se la sono vista De Siervo, il presidente della Lega Calcio Serie A, i tifosi dell'Inter, così, che però forse si sarebbero anche potuti gustare un film più interessante, altro sapevano come finiva anche loro, perché poi cominciano ad annoiarsi, credo, anche loro, e poi forse neanche i tifosi della Lazio.
1: Io con te volevo stigmatizzare altre dichiarazioni di Spalletti, oltre a quelle che tutta Italia conosce, che lui stesso si mette in discussione, che domani parlerà con Elkan, che non erano le cose.
0: Ma tu sai che Spalletti non sarà il prossimo allenatore della Juventus?
1: Mi sa di sì. Allora, leggiamo
0: io do questa lettura e però mi dispiace dovermi ripetere, voi dovete seguirci. Io questa cosa l'avevo già detta qualche settimana fa. Nonostante la firma, io ho il dubbio su Spalletti, se Spalletti non si fosse qualificato. Ma sai perché? Io poi ci sono arrivato tutto. Tanto per cominciare, si liberano almeno due panchine, o sicuramente una. Si liberano la panchina del Milan e la panchina del Napoli, probabilmente. Ok?
1: Sì.
0: Ricordiamoci che dietro la panchina del Milan e del Napoli, probabilmente c'è anche le sorti di quel che rimane delle ceneri della nazionale italiana, dove probabilmente potrebbe anche andare Allegri, presumibilmente, ok? Quindi in tutto questo valzer di panchine, perché io ho sempre pensato che Spalletti fosse un allenatore finito e che pertanto oltre alla panchina della Juventus nulla avrebbe potuto allenare, però se si libera una panchina o del Napoli o del Milan, ma lui ci andrebbe volando, anche perché credo abbia capito che per quanto riguarda la Juventus, lì entrando c'è solo la scritta Juventus, ma di Juventus non c'è più niente. Questa è la verità.
1: Allora, Giovanni,
0: quindi, vista la situazione particolare, potrebbe anche dimettersi e non essere più allenatore. Quindi questa è la notizia, cioè la notizia di oggi pomeriggio è questa. È questa, e noi giustamente la dobbiamo sottolineare.
1: Allora, Giovanni, leggiamo queste dichiarazioni. I dirigenti erano tutti negli spogliatoi. Eravamo tutti insieme lì. Li ho visti lì dentro. Senti e trema. Anzi, sentite e tremate. Giudizio alla stagione, molto positivo. Fermati, la Juve ha giocato una grande stagione. Parlo del mio periodo, dove degli episodi ci hanno penalizzato per farla essere grandissima. Poi aspetta un attimo, perché non è finita qui. Non siamo stati bravi a direzionare episodi per farla diventare grandissima, ma questa squadra ha giocato un grande calcio, ha giocato a livelli notevoli. Poi il risultato a volte non ce l'ha fatta. Per me rimane questa idea qui. Quindi, allora, Giovanni,
0: no,
1: ascolta.
0: Però, vedi, se tu senti questo, sì, sembrerebbe non dimetti.
1: Però ascolta,
0: perché
1: ascolta.
0: Non dipende il proprio lavoro.
1: Ma uno
0: però
1: che legge,
0: aggiunge...
1: ascolta un attimo, uno che legge ste cose. Quindi, una Juventus che, se tutto va bene, il 90% farà la Conference, porca puttana, ha fatto una grande stagione, calcio di alto livello, cioè dopo che hai steccato tutte le partite che potevano dare una svolta alla stagione? Como, Verona, Fiorentina? Ma stiamo scherzando?
0: Sì, però lui ha anche detto che oggi i giocatori non sono stati all'altezza ed è colpa sua. Quindi, okay, comunque c'è anche una parte,
1: sì,
0: di autocritica.
1: Ma si contraddice di brutto, però. Una parte di autocritica, poi dice che la Juve ha giocato una grande stagione. Ma de che? È un fallimento. Se non arrivi in Champions,
0: allora,
1: hai
0: però
1: fallito.
0: È giusto, Nello. Ok, se noi leggiamo però queste dichiarazioni, lui non si dimette. Invece poi ci sono altre dichiarazioni in cui lui chiaramente dice che il primo responsabile è lui, dovrà parlare con Anelka, ne parlerà con lui.
1: Sì, sì, sì.
0: Bisognerà vedere se... Allora, ragazzi, dai, noi non siamo nati ieri. Se gli arriva l'offerta del Milan o del Napoli, lui se ne va. E questo è evidente. Se non gli arriva l'offerta di Milan o Napoli, può essere che decida di rimanere. Senza niente, senza nessuno. Cioè, ragazzi, non ci sono condizioni.
1: Giovanni,
0: sono,
1: scusami, ma l'ha cannata anche lui oggi. Perché mettere da
0: certo,
1: subito con Mainz?
0: Certo,
1: perché? Perché?
0: Certo. Cioè, le responsabilità sono anche dell'allenatore, però se noi ovviamente adesso noi ci mettiamo ad analizzare, se noi partiamo dal come dire, se esiste, parliamo di economia, esiste la macroeconomia e la microeconomia. La microeconomia è influenzata dalla facciamo un po' di lezioni in mezzo. È influenzata dalla macroeconomia. La situazione tecnico-tattica della Juventus è influenzata da tutto quello che abbiamo detto. Cioè, da una società che ovviamente viene presa a calci nei denti da chiunque passi, che sia il potere politico tradizionale,

0: dà un calcio dei denti alla Juve. Chiunque si sente autorizzato in questo momento ad infierire sul
1: Giovanni,
0: cadavere
1: io,
0: quella che è stata la Juventus.
1: Io prendo
0: quindi
1: spunto.
0: Tutto il resto,
1: Giovanni,
0: devi fare.
1: Perdonami.
0: Vogliamo commentare che oggi hanno fatto pietà. Cioè,
1: ma io prendo,
0: ma
1: spunto, prendo spunto dalle tue parole di 15 giorni fa. Via tutti. Via Bremer, che è da più di un mese che non vede palla. Ildiz, che fine ha fatto Ildiz? Dov'è? Non pervenuto.
0: Ok, allora c'è. Io nel pomeriggio naturalmente mi sono spulciato tutti i blog juventini possibili.
1: Hai fatto bene.
0: Veramente, credo di non averne, perso nessuno. Un blog juventino, un noto blogger, ha detto la seguente frase: mi sono trovato qualche settimana fa allo Juventus Stadium. Anzi no, cioè, all'inizio campionato mi sono trovato allo Juventus Stadium e ho visto un bambino che indossava la nuova maglia della Juventus. Ok, inquadrato in questo momento al fuori italico Malagò, che si gode giustamente il tennis, lui è il grande appassionato. Giustamente, vabbè, ma oggi giustamente chi doveva fare il lavoro per lui l'ha fatto. E dicevo, quindi beh, giustamente sappiamo

0: incontrato questo bambino che aveva la nuova maglia della Juventus l'anno scorso acquistata, senza numero e senza nome. E io gli ho domandato: ma bimbo, bimbo, perché hai la maglia senza numero e senza nome? Dice: perché a me dei giocatori della Juventus non me ne piace nemmeno uno, mi piace solo la maglia. E aveva ragione! Ma di chi deve comprarsi la maglia della Juventus? Dov'è Del Piero? Dov'è Zidane? Dov'è Trezeguet? Di chi se la deve comprare la maglia? Dov'è Vialli? Ma di chi deve comprare? Dov'è Buffon? Ma di chi si deve comprare la maglia? Di un mezzo uomo, un mezzo portiere come Di Gregorio, che non è capace di parare in Serie C. Ma certo! Quindi questa è la risposta. La Juventus è una mezza squadra, è una mezza società, è mezzo di tutto, non è niente. La Juventus è mediocre nella proprietà, che vende tra l'altro tutti gli asset principali, è il che ha venduto tutti i mezzi di informazione. Ma dove te la difende più la Juventus, che non c'è manco più un giorno?
1: Dove te la difende? Ricordiamo che il gruppo Gedi, il gruppo Gedi che controllava la Repubblica, le emittenti tutto. Radio, sono stati venduti ai greci.
0: In Italia lui non ha più niente, non conta nulla, è inviso alla politica italiana, alla politica europea, è inviso a mezzo mondo, non lo può vedere credo neanche la moglie, con tutto il rispetto. Quindi di che cosa stiamo parlando? Una società che non ha potere economico, non ha potere politico. Il potere economico non ce l'ha perché, ricordiamo, che mentre altre società, e non faccio nomi, possono investire, già dicono, 150 milioni nel mercato il prossimo anno, nonostante abbiano, come dice Report, insiste Report, a dire che ha 5 volte il debito che vuole investire, ma lo può fare.
1: Ci sono squadre che con un debito pazzesco fanno il duplete.
0: Fanno quello che vogliono.
1: Certo.
0: La Juventus appena investe qualcosa in più, anche perché quotata in borsa, altro errore grossolano di questa specie di proprietà che abbiamo, e viene contagiata. Quindi la Juventus non può fare mercato. Non può fare mercato. Non può fare nulla. Cioè, di che cosa parli? Cioè, la Juventus, e ripeto, si legge Juventus, si pronuncia squadra di Torino.
1: Ascoli.
0: Mediocrità, si pronuncia, chiamatela come volete. Non c'è, la Juventus non esiste più dal momento in cui è stata fatta fuori la vecchia dirigenza, Agnelli, Paratici e compagni.
1: Senti Giovanni, piccola
0: Juventus.
1: Piccola digressione,
0: poi,
1: sì.
0: Scusami.
1: Vai.
0: Perché questa cosa la dico io e pochi altri. Ma perché non si ha il coraggio di... La Juventus non esiste più. Perché non lo ammettiamo? Se noi ci facciamo quest'idea finalmente che la Juve non esiste più da quando non c'è Agnelli, che ha sbagliato, si è messo contro Ceferin, tutto quello che vuoi, ma quella è stata l'ultima Juventus. Tutto il resto non esiste più. È una squadra che indossa indegnamente quei colori, con dei giocatori che indossano indegnamente quelle maglie, e poi possiamo fare tutto il discorso tecnico che vuoi. Cioè, se tu prendi il tasso tecnico e morale dei giocatori dell'Inter, è nettamente superiore a quello della Juventus.
1: Assolutamente.
0: Lascia stare a Bastoni che fa quelle sceneggiate, ma non mi interessa. Comunque, voglio dire, se prendi i giocatori dell'Inter, sono superiori, non nettamente superiori, ma sono superiori. E lì finisce, perché nelle altre squadre, forse il Napoli ha qualcosa in più, tant'è vero che sta classificando secondo, ma il resto non c'è nulla. Quindi infatti la Juventus poteva tranquillamente arrivare nelle prime quattro per la mediocrità degli altri, ma è riuscita nell'impresa di essere perfino più mediocre di un Milan inguardabile, e con la guerra all'interno dello spogliatoio. Più mediocre della Roma, no, perché secondo me la Juventus alla fine è riuscita a portarsi davanti alla Roma, ma poi abbiamo visto che è intervenuto il VAR, c'è tenuto alla cavalleria pesante, diciamo così, per aiutare la Roma. E poi ed è stata più mediocre del Napoli, questo sì, lo sapevamo, perché comunque il Napoli, per quanto se ne voglia dire, gestita meglio, decisamente, pur con alti e bassi, nel senso che ci sono stato un periodo in cui il Napoli è stato fuori da tutto, però alla fine De Laurentiis riesce, sia per questioni economiche, per questioni strettamente politiche, a gestire molto meglio il Napoli di come non faccia John Elkann. Poi, superato Napoli-Inter, dietro c'è il disastro, c'è il Milan che sappiamo quello che è, eppure in un anno è riuscito anche a vincere uno scudetto, questo gli va riconosciuto, e anche se lo vince Milan, in condizioni particolari.
1: Milan Giovanni che è messo peggio di noi, se vogliamo, perché comunque sì, il Milan è dal 2011.
0: Non esageriamo Nello.
1: Aspetta, peggio di noi. Complessivamente dal 2011 che non vince una mazza, tranne lo scudetto del campionato 2020.
0: Vinto lo scudetto, noi non lo vinciamo da un po' di tempo.
1: Sì, sì, però.
0: Peggio di noi no, Nello. Allora, noi dobbiamo, allora, ti posso divertire, deve fare un bagno di realtà, non
1: nel senso
0: di realismo,
1: peggio di noi
0: non di
1: negli ultimi 15 anni, ecco, alla fine dei conti perlomeno.
0: Nello, negli ultimi 15 anni sì, ci allunghiamo gli ultimi 20 anni pure. Ma noi, allora, noi dobbiamo ragionare nell'era pre-Agnelli e nell'era post-Agnelli.
1: Ah, va bene, chiaro.
0: Allora, se noi ragioniamo prima di Agnelli, era una Juventus, ok? Che si era ripresa a fatica da Calciopoli, o Farsopoli come io amo chiamarla, ma si era ripresa. Poi è successo quello che è successo. Finita l'era Agnelli, lì l'ultima Juventus è stata quella di Agnelli. Con tutti i demeriti di Agnelli, il fatto di essersi messo contro Ceferin dopo aver cavalcato l'onda di Ceferin, quindi per certi versi è stato anche ingrato, ok? Non voglio assolvere nessuno io. Gli errori Andrea Agnelli li ha commessi perché ha fatto il passo più lungo della gamba,
1: certo,
0: probabilmente.
1: Certo, certo. Okay?
0: Però quella è l'ultima. Io tra l'altro mi riaffiderei ad Agnelli perché, vista la situazione, peggio non può andare. Peggio non può andare, quindi perlomeno affiderei la società a un dirigente che mastica di calcio. Magari mi affiderei a Chiellini, caccerei a calci nel sedere, mi si perdoni la, diciamo, un po' la brutalità, come lì, che è stato un inetto, pessimo dirigente, che credo tra l'altro sia con le valigie già pronte, e affiderei tutto a Chiellini. Ma io richiamerei, alzerei il telefono, fossi John Elkann, e chiamerei Agnelli, ammesso e non concesso che Agnelli accetti, visto il disastro totale, di riprendersi la Juventus, perché in questo momento il progetto Juventus non ha un futuro.
1: Giovanni, ascoltami, ti lancio
0: milioni in meno di... sì. Ha 80 milioni in meno di Champions, perché li ha persi, quindi il prossimo anno dovrà vendere e avrà un progetto ridimensionato. Quindi, come giustamente tutti, io mi sono fatto il giro dei blog per vedere se ero io, no? Perché sai, magari uno dice, sai, sei troppo pessimista. Ho fatto il giro dei blog, come l'ho fatto quel giorno della partita col Verona, che io poi ho fatto il giro dei blog, che io a partita in corso, ti ricordi, ti dissi peste e corna, ecco, io sono stato leggero rispetto ai commenti della stragrande, anzi della totalità dei tifosi juventini.
1: Certo.
0: Facciamo stragrande maggioranza, va, per non esagerare. E oggi i tifosi juventini nella stragrande maggioranza hanno chiaramente i due, sappiamo che è più importante, Malagò, e quindi sì, perché devo dire, peso specifico di potere, peso specifico fra Mattarella e Malagò, se la battono, è più anni che gestisce il potere Malagò rispetto a Mattarella, diamo il Cesare qualche dicenza. Quindi complimenti agli Yannick Sinner. Allora, dicevamo, tutti quanti i tifosi della Juventus non vedono prospettiva di nessun tipo, perché la Juventus adesso non potrà fare mercato, nessuno verrà alla Juventus per giocare l'Europa League o la Conference. La Juventus è destinata e probabilmente scapperà Spalletti, che pure ha le sue colpe. A questo punto dovremmo ripartire da zero, riprendere un nuovo allenatore, non so chi.
1: Lancio una provocazione, Giovanni, ascolta.
0: Posso dirti una cosa? Scusami.
1: Vai.
0: Si rivaluta il lavoro fatto da Tudor, che poi alla fine era lì, perché poi Tudor non aveva un gioco, non aveva niente, ma alla fine quelli erano risultati e quelli sono arrivati, non c'è nulla, cioè adesso è una società senza né capo
1: né coda,
0: senza un futuro, senza un progetto, senza niente. Ma questo non lo dico io, ho fatto il giro, ripeto, di tutti, anche di tutto sport che sappiamo seguire, in particolar modo le vicende della Juventus, cioè tutti dicono non capiamo qual è il progetto della Juve, non capiamo, ripeto, è una società senza né capo né coda, senza giocatori, senza un progetto, senza niente, senza soldi, col UEFA col fiato sul collo, con Malagò che leverà il fiato sul collo come abbiamo visto fino ad ora, e che la Juventus sta per rivotare nell'incredulità dei tifosi, che a questo punto non ci capiscono nulla, perché il tifoso ha individuato nel palazzo sicuramente non un alleato della Juventus, ok, mettiamola così, però se non è permesso. Quando poi ti vedono che la Juventus avalla tutte le decisioni del palazzo, e allora il tifoso non capisce più nulla, non crede più a Gianelka, non crede più a Spalletti, non crede più a Chiellini, non crede più a Locatelli, non crede più a nulla. E quando un tifoso non crede più a niente, e come dicevi tu, il discorso si potrebbe anche allargare ai tifosi del Milan, si potrebbe allargare ai tifosi delle altre squadre, diciamo così, eccezione fatta per la Roma, che adesso vede un futuro perché giustamente sente di avere il venti in poppa a tutti i livelli, e sente, e ovviamente il Napoli questo non sappiamo, perché sul Napoli io l'ho detto sempre, aleggia sempre uno strano mistero, perché non sappiamo, credo che il primo a non sapere se il prossimo anno sarà allenatore del Napoli è Conte, che lo deciderà credo all'ultimo momento, ammesso
1: non allora a proposito esatto.
0: Se non abbia già scelto al posto suo,
1: allora
0: grazie che abbia già chiamato italiano e ecco, buongiorno Cristenza,
1: ecco,
0: insomma
1: ecco. Allora ti lancio questa provocazione, potrebbe essere fantacalcio, però insomma alla fine non sappiamo più neanche noi a quale santo votarci.
0: No, tu mi devi domandare il prossimo anno chi lotterà per il secondo posto, perché il primo posto è già segnato. Benissimo.
1: Milan e Napoli.
0: Allora, chiedimi forse. Chi lotterà per il secondo posto. Forse. Allora, cominciamo dal Napoli. Maggiormente accreditato per il secondo posto il Napoli, ma non sappiamo il futuro di Conte in questo.
1: Ecco, ma alla fine oggi Giovanni, oggi dalle dichiarazioni un po' sibilline dello stesso Conte, dicendo che è stata un'annata complessa, che la squadra è viva, che hanno centrato l'obiettivo fondamentale, che non aveva previsto tanti gravi infortuni e bla bla bla, ha detto, già comunicato al presidente le mie intenzioni, facendo capire che sicuramente c'è aria di addio. Adesso io ti chiedo.
0: Mi sembra strano.
1: È fantacalcio, no?
0: Pensa alla Juve.
1: Ma come lo vedresti questo per ripartire da zero? Perché comunque.
0: Io ti leggo nel pensiero. Conte alla Juve. Allora, Conte per lasciare il Napoli lo lascia per due motivi. A, perché ha rotto con De Laurentiis, esatto. Quindi è De Laurentiis che lo caccia. È l'ipotesi maggiore, principale. B, ha sotto mano qualche contatto. Oppure lancia questi messaggi perché spera di arrivare in nazionale. Alla Juventus Conte non lo vedo, perché Conte alla Juventus ha rotto da tanto tempo. Conte. Quindi mi sembrerebbe strano che andasse alla Juventus. Quindi come lo vedrei? Non lo vedrei, ma sai perché? Perché non ci viene lui. Cioè Conte sa di non avere i giocatori adatti a lui. Cioè quelle donnicciuole, con tutto il rispetto, spero nessuno mi accusi di sessismo, che abbiamo visto oggi in campo, ma con Conte dove devono andare? Quello al primo allenamento li spezza in quattro. A meno che la Juve non faccia quello che ti ho detto io che deve fare, prenda un Orban, che è un giocatore scarsissimo, ok? Ma che va a litigare anche nel parcheggio col tifoso del Verona, per quanto, diciamo così, ha gli attributi e non si vuole fare insultare dal tifoso del Verona. Io, uno di quelli là, che ti prende a calcio un tifoso o ti prende a calcio un compagno e gli spacca la faccia, io adesso lo vorrei nello spogliatoio della Juventus, perché non ce li abbiamo. Non ce li abbiamo i Montero, non ce li abbiamo i Camoranesi. Orban, domani mattina, 500.000 euro, 1 milione, quello che è, al Verona. Subito là dentro. Poi vedi se Orban nell'ultima partita come di oggi di campionato, gioca camminando sul campo come hanno fatto 11 giocatori su 11 della Juventus. Quello non ti gioca, quello è un, a me servirebbe un Gattuso, hai capito?
1: Sì, capito, Nello, capito.
0: Ma ti serve come il pane.
1: Un Dilivio.
0: Questi giocatori vuole Conte, oltre ai giocatori tecnici. Che mattavo. Quindi Conte verrebbe a fare che alla Juventus? Ecco perché ti dico che mi sembra difficile, magari venisse Conte, ma non ci va.
1: Allora,
0: a questo punto,
1: sì, sì.
0: Ripeto, dando per scontato che Spalletti al 60%, io non voglio dire di più, il 60% non sarà la tolleranza l'anno prossimo, magari venisse Conte, ma non credo che verrà, quindi però Nello, può venire anche Pep Guardiola. Non so chi è il migliore allenatore del mondo in questo momento, come si chiama quello del Paris Saint Germain là, Luis Enrique.
1: Okay.
0: Non farebbe nulla nella Juventus
1: con questi uomini, sì.
0: non con questi uomini giocatori,
1: con la società,
0: con questi mezzi uomini in società, perché noi abbiamo delle scartine in società. Con questa gente Conte non ci prende neanche il caffè la mattina e fa bene. Capisci che un Marotta è di un altro stampo?
1: Eh sì, vabbè, certo.
0: Capisci che un De Laurentiis è di un altro stampo? Ma lui con chi va a parlare lì nella Juve? Con delle mezze calzette? Ragazzi, io non voglio essere pessimista a tutti i costi, ma finché non cambia... Allora, se tu mi dici, domani addentro Andrea Agnelli, e fa pace con Conte, perché deve fare pace con Conte, e non credo che lo faccia, però tutto può essere, si riforma la coppia Agnelli-Conte, ti dico sì, allora si può cominciare a ragionare, anche perché probabilmente Agnelli con i giusti, magari non so, adesso dovrebbero trovare anche un buon direttore sportivo, non so, magari si chiama quello del Parma, come si chiama, che Rubini, visto che sicuramente non torna Paratici, ma magari richiama anche Paratici dalla Fiorentina. Ti fai una bella dirigenza, sicuramente non sbagli 15 acquisti su 15.
1: Ma Giovanni, perdonami.
0: 15 acquisti.
1: Ma col senno
0: sbagliato 15 su 15, Nello.
1: Col senno di poi.
0: Ha sbagliato David, ha sbagliato tutto, ha sbagliato Zegrova, la Juventus.
1: Ma secondo me
0: tutti gli acquisti.
1: Esatto, ma secondo me col senno di poi hanno sbagliato anche a non dare fiducia a questo punto a Cristiano Giuntoli, a Thiago Motta, perché comunque c'era un progetto.
0: Non lo so, Nello, questo non te lo so dire.
1: C'era un progetto, dopo sei mesi
0: perché?
1: Non lo so, dimmi.
0: Non sono d'accordo, Nello, non sono d'accordo, perché comunque qua stiamo parlando sempre della Juventus post Agnelli, che per me non esiste.
1: Che comunque non purtroppo esiste. Quella con la quale dobbiamo rapportarci, maledettamente. Purtroppo
0: ma non esiste più. Allora, se io ti dico che da dopo Ceferin in poi la Juventus non esiste più. La Juventus non esiste più. L'ultimo trofeo vinto alla Juventus è con Allegri in Coppa Italia. Allegri era una scelta di punto. E là è finita. Anche quindi quel piccolo rimasuglio della gestione Agnelli che ha vinto l'ultimo trofeo. E basta, è finita lì la Juventus. Non c'è più. Quindi per me, se non cambia nulla da questo punto di vista nella gestione societaria, e quindi che significa anche gestione dei rapporti con il potere calcistico, non c'è niente da fare. Vanno disdetti gli abbonamenti, non va più seguito nulla da parte del tifoso della Juventus, che si deve rassegnare con buona pace a non vincere più nulla, neanche nei tornei a briscola e T7, e guarda, basta disinteressarsi al calcio, seguire Sinner,
1: allora,
0: e fare altro, andare al cinema se non volete fare quell'altra attività che io ho suggerito, che è più proficua, e basta, e chiudetela là, perché questo è il problema.
1: Allora, prima di chiudere,
0: mi dispiace dire queste cose, le diciamo da 3 anni per Onello, e abbiamo avuto sempre ragione.
1: Prima di chiudere, volevo un po' giocare con te, nel senso parlando della prossima giornata, che è l'ultima, con un Milan a 70 insieme alla Roma, Como e Juventus 68. Nell'ultima giornata di campionato abbiamo Milan-Cagliari, Roma-Verona.
0: Io mi auguro che blocchino tutte le scommesse.
1: Como-Cremonese, Juventus-Torino.
0: Tu non ritieni serio? Non ritieni serio che tutte le scommesse vengono bloccate?
1: In effetti,
0: cioè,
1: sì.
0: Mi devono spiegare che senso ha provare a dare un valore a queste partite dell'ultima giornata. Qualcuno me lo spieghi. Devo dire che qualche tifoso addirittura spera in un crollo del Milan da parte
1: ecco,
0: della
1: perché
0: della Juventus.

70-71 con i pareggi di Milan e Roma e le vittorie di Juventus e Como. In quel caso in Champions andrebbero rossoneri e lariani. Mentre gli arrivi alla pari tra tre squadre prevedono quattro combinazioni. La quarta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle tre che dietro. Quindi le tabelle che comunque già i giornali stanno riportando riporterebbero

0: 9 punti, la Roma e la Juventus dietro la Roma con 4 punti, sempre un arrivo a 3 squadre, un terzo caso, Como 7 punti, Milan 6, Juventus 2, quarto caso, arrivo sempre a 3 squadre, Juventus e Milan punti 6, Roma 2. Poi ci sono gli arrivi a 2 che secondo gli esperti sarebbero molto più semplici, quindi chi è in vantaggio, ci sarebbero poi 2 casi in cui le squadre potrebbero essere separate dalla differenza reti totale, ovviamente con una partita da giocare ancora da definire. Io la vedo molto molto farraginosa sta cosa, sinceramente.
1: Ma innanzitutto qui è previsto che debba vincere la Juve col Torino. Per quello che ho visto io oggi, io e tutti i tifosi che hanno seguito la partita, è impossibile. Poi nel calcio la palla è rotonda, ma è impossibile. È impossibile.
0: Sì, ma anche perché
1: giocatori senza nessuna dignità oggi scesi in campo.
0: Anche perché Giovanni, il Milan gioca col Cagliari che è già salvo.
1: Non si è salvato, non si è salvato nessuno.
0: Sì, no, ma
1: è una cosa indecorosa.
0: Ormai, allora, il Milan giocherà col Cagliari che è già salvo, la Roma col Verona già retrocesso, Como, Cremonese, Juventus, Torino. Ma di che cosa stiamo parlando? Va, su via. Ormai i giochi sono fatti.
1: Di nulla, però ti ho detto che anche se la Juventus dovesse arrivare tra le prime 4, avesse questi 80 milioni in più, non c'è comunque un progetto, non c'è niente.
0: Sarebbe comunque sempre
1: 80 milioni vengono utilizzati per comprare giocatori come Openda. Cioè, ragazzi, no? E quindi ripeto, io mi aspetto una cosa che non avverrà, che il signor John Elkann, l'unica speranza che la Juve, lo dico con molta tranquillità, che John Elkann la passi la mano, chiami il fratello che ormai non è più, ha scontato la squalifica, e gli dica: guarda, io non ce la faccio, non è cosa mia, tu hai scontato la squalifica, non sono riuscito comunque a ricreare nessun tipo di ponte con la politica, non sono riuscito a creare un ambiente tecnico degno, neanche lontanamente degno di quello che è stato il passato, anche recente, quando c'eri tu. Per favore, Andrea, venitelo un po'. E ammesso e non concesso che Andrea Agnelli voglia ributtarsi nella mischia in questo momento drammatico, è solo questo, e quindi l'unica speranza per la Juve è questa. Con questa dirigenza la Juventus non vincerà mai più. Questo io, potete registrarmi e mandarmi in onda per 200.000 anni, ma con questa dirigenza la Juventus è morta.
0: Mi viene in mente Nanni Moretti in un film: noi con questi dirigenti non vinceremo mai.
1: E anche in quel caso devo dire che non è che avesse sbagliato. se andiamo a vedere anche quei risultati di cui parlava Moretti, quindi questa è la situazione. Ragazzi, questa è la situazione. La Juventus non esiste più, punto. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Mi dispiace, lo dico, ovviamente già il calcio italiano è cambiato, è stato per anni un campionato in cui sempre tutti hanno dovuto fare i conti con la Juventus, se ovviamente si salta quel periodo post calciopoli, in cui la Juventus è stata al Serie B, poi piano piano si è dovuta rifare, ricostruire, quindi ci sono quegli anni là, no? In cui la Juventus non c'era e ne ha approfittato la solita sempre la solita squadra, perché una ne approfitta. Quindi ripeto, mos tua vita mea, finché comunque il potere della squadra, in questo momento il potere non viene intaccato, che sia da parte della Juve, che sia da parte del Milan, del Napoli, cioè qualcuno si deve sostituire a chi in questo momento impera in quel che rimane sulle ceneri, diciamo così, sulle rovine del calcio italiano.
0: Senti, sì. Giovanni, per quanto
1: c'è questo cambio al vertice, Nello, non ci sarà più nulla.
0: Per quanto riguarda il Milan, invece,
1: e veramente lo devo ripetere, non credo che a poter sovvertire il potere, diciamo così, l'ordine di forza, non potrà mai sovvertire quest'ordine di forza, diciamo così, queste posizioni di potere la Juventus, in questa Juventus, perché la Juventus, ripeto, l'ultima è stata quella di Andrea Agnelli.
0: Senti, in conclusione, gli ultimi 3 minuti, volevo chiederti, per quanto riguarda il Milan, che percentuale ha di riconferma Allegri, stante così le cose, perché anche lì comunque c'è un po' di caos.
1: Allora, Allegri è in una situazione, secondo me, leggermente diversa rispetto a Conte, nel senso che Allegri è più anziano, vedrebbe di buon occhio un po' come Conte il fatto di andare a allenare la nazionale, ma comunque se lui non si trova, l'ha più volte detto, nell'ambiente ideale, lui lascia. E quindi, da quanto pare, insomma, ha avuto uno scontro durissimo con Ibrahimovic, quindi credo che il buon Allegri sia ad un passo da

0: cioè, sia che rimanga fuori dal calcio, perché alla fine lui quello che doveva fare l'ha fatto. Quindi Allegri io lo vedo con un piede fuori dal Milan e mezzo piede in nazionale. Magari mi sbaglierò, non so quali sono i rapporti tra lui e il presidente, il pettore della PGC, ovviamente se in buoni rapporti con il presidente della PGC e già il CT della nazionale, non credo che sia in buoni rapporti con Malagò, cioè non li vedo due personalità che vanno d'accordo, quindi in questo momento vedo in pole position Allegri per la nazionale, quindi a quel punto poi si comincia il valzer delle panchine, bisogna arrivare al Milan e così via. Quindi la situazione è questa, ma ripeto, stiamo parlando sempre del secondo posto in porta, perché in questo momento con la situazione che c'è adesso con i pesi e contrappesi di potere in questo momento, non v'è dubbio che si gioca per il secondo posto anche in Milan.
1: Ci siamo un po' protratti oggi, ma ne valeva la pena viste le tematiche. Io ringrazio dalla redazione del Medua News Giovanni Pirrotta, come sempre, che ritroveremo.
0: Oggi si è decisa la storia di una definitivamente, secondo me, almeno per i prossimi
1: anche
0: 5,
1: secondo me,
0: anni,
1: anche secondo me,
0: della più gloriosa scuola italiana, per cui non potevamo oggi ignorare
1: assolutamente
0: cosa. Abbiamo dovuto parlare della fine definitiva forse di un impero, se qualcuno aveva pensato a un qualche barlume di riprese della Juventus, quindi dovevamo parlarne, giusto così.
1: Grazie Giovanni Pirrotta.

che dedichiamo un po' all'economia. Come sapete, l'età pensionabile, amici, torna al centro dell'agenda politica. Il governo sta lavorando ad una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita, dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita previsti dalla riforma Fornero. Il risultato è un doppio binario: proroga degli scivoli aziendali come l'ISO pensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Per molti lavoratori, soprattutto i più giovani,

lavoro. Tra le misure allo studio dell'esecutivo c'è la conferma dell'isopensione, con il meccanismo attuale dei 7 anni di anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Oggi lo strumento introdotto dalla legge Fornero consente alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare

3 anni. Per la pensione di vecchiaia ordinaria si passerà così: a 67 anni e un mese nel 2027, a 67 anni e 3 mesi nel 2028,

dal 1 gennaio 1996. Oggi questa categoria può accedere alla pensione di vecchiaia in due modi: a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e un assegno non inferiore all'importo dell'assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dall'importo maturato. Ma dal 2027 anche questa soglia comincerà a salire.

aspetta ancora l'età pensionabile, mentre il mercato del lavoro resta caratterizzato da carriere frammentate e stipendi spesso insufficienti. Per i contributivi puri, inoltre, non basta raggiungere l'età richiesta. In molti casi occorre anche maturare un assegno minimo. Per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, per esempio, servirà un trattamento pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale, soglia destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Il rischio, denunciato anche dai sindacati, è che una parte crescente di lavoratori debba

quadro davvero terribile, secondo me, no? E questo forse è anche colpa di chi, avendo una certa età, perché ci sono ormai persone che sono in pensione, hanno superato i 75 anni, però trovano un escamotage per lavorare ancora. E quindi poi diamo, sicuramente prestiamo il fianco per far sì che qualcuno dica che in generale l'aspettativa di vita si è molto allungata. Poi tenendo conto anche che le nascite sono sempre di meno, e il gioco è fatto, no? Poi la mia domanda è sempre quella: con cosa tu mantieni le pensioni? Tu Stato, con cosa mantieni le pensioni? Cioè, 71 anni è una follia, perché poi ci sono varie tipologie di lavori dove obiettivamente e umanamente è impossibile reggere fino a quell'età. Però ripeto, la colpa è anche di quelli che fermi non sanno stare, che

poi l'isopensione. No, l'altra volta sentivo parlare al bar qui vicino a casa mia di isopensione e c'era un signore che si lamentava del fatto che aveva chiesto agli esperti cosa fosse l'isopensione e gli esperti non sapevano neanche loro di cosa si trattava.

con Zon nell'appuntamento di oggi, 19:44 i minuti. Parliamo di Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, di quello che ha detto giorni fa in Senato. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Parole queste di Giorgia Meloni rispondendo al Premier Time in Senato, rispondendo, dicevo, a una interrogazione di Azione sugli

sorta di passerella. Da parte mia, dice la Premier, non c'è alcuna volontà di organizzare passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte. Sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito per quello nazionale.

Italia va avanti la Meloni, deve essere una scelta competitiva. Così la premier replicando sulla faccenda giovanile al senatore Peppe De Cristofaro, spiegando di non sottovalutare il tema dell'emigrazione giovanile, un fenomeno che

pezzo della loro formazione all'estero e riportare in Italia quelle competenze. Queste sempre le parole della Premier. La considero una dinamica assolutamente positiva, non certo una sconfitta per noi. Amici, io vi dico solamente una cosa. In questi quasi 4 anni di governo Meloni,

Nel corso del Premier Time in Senato la Meloni ha detto altre cose, per esempio con l'ultimo decreto lavoro dice abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Questo secondo la Meloni. Quindi, alla fine, quasi tutta l'Europa allora sono praticamente degli imbecilli, perché quasi tutta Europa c'ha il salario minimo e vanno molto meglio di noi. Mentre

io direi che per molti sarebbe un gran bel miglioramento, considerando che la media è intorno a 8,59. Quindi poi la cosa bella è che fa ridere la Meloni, perché prima attacca la CGIL e il suo segretario e poi si affida a lui per determinare il salario giusto. Cioè, questa qui dimostra di non sapere come funziona il mondo del lavoro. Ma io la manderei veramente a lavorare come cameriera da qualche parte, o come receptionist in qualche hotel. Ecco, forse magari...

Zingaretti punta invece ad ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, usando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa che consente sforamenti di deficit. Lo spiegano fonti di governo, quindi

rivoluzione industriale. Vi dico anche che ci sono diverse multinazionali come la Electrolux che stanno avviando un massacro sociale, non so, si parla di 1700-1800 esuberi, quindi spavento anche licenziamenti e chiusure in vista. Gli stipendi calano, sono calati del quasi 9% negli ultimi 4 anni. Quindi alla fine una politica seria che

famiglie e imprese, no? Cercando peraltro anche di alleggerire questa pressione fiscale record. E quindi bisogna, secondo me, rivedere un po' i vincoli europei che stanno strangolando l'economia, vincoli europei che sono stati avallati da questo governo malnato a Bruxelles. Poi devi anche rivedere gli impegni che hai preso sulle spese militari, quindi le risorse le puoi attingere dagli extra profitti delle banche, dei colossi militari, energetici, e aggiungo anche i 14 miliardi di euro per un progetto pieno di falle, quello del ponte sullo stretto, quindi tutti i soldi che potrebbero essere liberati e risorse destinate per la crescita e la ripresa. Amici miei, non mi sto inventando niente, sono

0: amici, noi abbiamo terminato comunque. Già pronta l'ultima traccia. Nello Surace vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima dalle 14.
1: Tra poco. 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

Canta e condotta la dance internazionale degli anni 70-80. Canta e condotta la migliore dance italiana degli anni 70-80.

0: questa è Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tra poco, Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in piano centro a Modena lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola, alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis mandando in estasi il foro italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Top Italia. Questa è la musica.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.

0: Top Italia.
1: Questa è la musica
0: bianca, rossa e verde.
2: La

0: Top Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Number 6. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Mucho calor.

0: orario. Sono le 10:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10.
5: Raffica da 10.

0: classifica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
1: Dog Child.

noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Dieci. Raffica da 10.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big, tre successi.

0: orario.
1: Sono le 11:08.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
6: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
5: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
6: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
5: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominata in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
7: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati

0: Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez e siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
1: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus quasi fuori dalla Champions, passa invece per il Napoli vicino al traguardo Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo ipotecando un posto in finale mercoledì, la rivincita al Barbera martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio, perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa. Gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Zawiercie, 19esimo titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Noi. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: le 12 e 14 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.

0: energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'Interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dalla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra 2 generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri 2 posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12esimo giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Gian Antonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin, a fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Gura farà altrettanto con Acosta che in ogni frazione ha provato a vincere ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca in MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare come in Francia la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a Corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Feligal e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. Chiusura all'NBA, è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Reale orario.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
7: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage, lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
6: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima, ma una delle più significative in carriera, di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella. E ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
8: Da Re di Roma a Leroy, il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia. Mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna, mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia. E Jannik, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
9: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
8: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
11: Pianeta Italia. Pianeta Italia. Solo musica italiana.
12: Eccoci. Buongiorno. Siamo tornati. Sì, presenti. Breve pausa. Breve periodo di pausa. Veramente brevissimo. Pronti per riaprire questa nuova settimana.

che abbiate trascorso un piacevole weekend, e noi nel frattempo abbiamo preparato, no, non nel weekend perché anche noi stacchiamo la spina, però prima che iniziasse il weekend, diciamo, abbiamo preparato le nostre proposte da farvi ascoltare anche per questa settimana. Tra poco una la scopriremo all'interno di Italia Graffiti dal 1979, mentre per i prossimi minuti ci fermiamo nel 2002 con Eros.

canzoni. È stato un grande momento, secondo me, con l'appuntamento con Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. Siamo andati a riascoltare e a riscoprire questo cantautore, diciamo, che ha lasciato diverse tracce.

Barra 2 è Luciano Ligabue e ne abbiamo veramente tante da far ascoltare anche il suo repertorio, diciamo, tra la fine degli anni 80 e i giorni nostri. Quest'oggi ci siamo soffermati all'inizio del decennio 2000 con Eri Bellissima. La prossima proposta ci riporta invece nel 1996. Devo dire una super sorpresa che abbiamo ripescato dall'archivio di quest'oggi di Francesco Baccini in coppia con Enzo Iannacci e la canzone In Allegria.

brano, devo dire, veramente particolare, grazie a qualcuno che ce l'ha ricordato e riportato alla mente e alla memoria, dal 1983 con Il giardino dei semplici, giallo il titolo era ovviamente della canzone. Benvenuti, bentrovati, primo appuntamento settimanale con Pianeta Italia, la storia degli italiani dal 70 ad oggi. Un saluto

scritto ma soprattutto musicato dal grande Detto Mariano, che ricordiamo sempre, 1980 con Ratatataplan. E in apertura Mango con Ti porto in Africa. La nostra sequenza torna domani martedì. E in dirittura d'arrivo oggi chiudiamo la nostra puntata con un pezzo che poi è diventato un classico della musica italiana, che ci riporta alla metà degli anni Ottanta, di Eugenio Finardi con la musica Ribelle. Vi auguro la buona giornata, buon inizio di settimana. Se volete raggiungerci e contattarci, l'indirizzo mail è Lorenzo @

Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura nella domenica supersportiva e festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. E sono appunto ufficiali le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato. Le partite che riguardano la corsa Champions, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus si giocheranno domenica 24 maggio alle 20:45. Sabato invece Bologna-Inter e Lazio-Pisa. E siamo al tennis. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. E sempre agli internazionali trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E il trionfo di Jannik Sinner è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma. L'equipe invece guarda già allo Slam di Parigi. Lanciato verso il Roland Garros, scrive: grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon. E siamo alla MotoGP, al day after lo sfortunato Gran Premio di Catalunya che ha visto una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze con spaventi ed emozioni contrastanti. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 di oggi. Ieri bandiera rossa dopo circa un'ora e mezza per una caduta di Martin in curva 7. Jorge è al centro medico per controlli. Oggi, oltre agli assenti già annunciati, Alex Marquez e Zarco finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri. E poi anche Marc Marquez, assente anche di Gian Antonio, vincitore ieri e oggi ha dato forfè. In chiusura il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono Viareggio Massa. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva. We'll be right back.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14 e 5 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
6: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Anna Monterubianesi. La crisi degli educatori e degli operatori sociali non riguarda più soltanto il terzo settore, riguarda la tenuta stessa del welfare italiano. Cooperative sociali, associazioni e servizi territoriali denunciano da tempo carenza di personale, stipendi bassi, burnout e difficoltà sempre maggiori nel trovare professionisti disposti a lavorare nei servizi educativi, sociosanitari e di cura. Un problema che coinvolge educatori, assistenti sociali, operatori sociosanitari e tutte quelle figure che ogni giorno accompagnano minori, anziani, persone con disabilità e famiglie fragili. A riportare il tema al centro del dibattito pubblico sono state nelle ultime settimane diverse iniziative e prese di posizione. Ne parliamo oggi nel GRS Week con tre ospiti che da prospettive diverse raccontano una crisi ormai strutturale. Partiamo da Stefano Arduini, direttore di Vita, che ha dedicato l'ultimo numero del magazine al lavoro sociale con un titolo emblematico: Social Worker, senza di loro perdiamo tutti. Un'inchiesta che raccoglie dati, testimonianze e analisi sul futuro delle professioni della cura e che si accompagna al manifesto del lavoro sociale promosso insieme a 75 organizzazioni del terzo settore.
7: Il numero di Vita di maggio è un numero, io credo, molto importante. Siamo in un momento storico molto particolare. Da una parte c'è un grande aumento dei bisogni sociali, tutta quella fascia di welfare che si sta allargando per questioni anagrafiche del paese, invecchiamento, la non autosufficienza, le persone con disabilità vivono di più, la fragilità dei giovani che è in grande crescita. Dall'altro però c'è una sofferenza molto profonda, molto radicata di chi poi lavora nel sociale. Una difficoltà nata da un mancato riconoscimento sociale. Diciamo che la lezione del Covid non ci è servita, nel senso che noi, il nostro paese, fatica a prendersi cura di chi si prende cura di noi. E quindi un numero di Vita che vuole essere una grande chiamata, una secchiata di ghiaccio, d'acqua ghiacciata in faccia, per realizzare il fatto che il benessere di tutti noi dipende dal benessere delle persone che si occupano di noi. Da 5 anni, se continuiamo con questo trend, saremo di fronte a uno sbriciolamento di fatto del nostro sistema di welfare di prossimità. Come rispondi? Io credo che, al di là dei dettagli specifici su misure che pure raccontiamo nel numero che si possono prendere, la cosa più importante sia quello del riconoscimento culturale e civile. Bisogna che noi ci mettiamo nella testa il fatto che queste persone, queste professionalità sono decisive per il benessere di tutti. Se non facciamo questo passaggio, difficilmente ci sarà quel riconoscimento sociale che è la prima condizione affinché ci sia poi anche un riconoscimento poi economico nei vari territori, per consentire alle persone di fare delle vite degne e di occuparsi di noi, dei nostri cari, delle nostre fragilità nel modo migliore possibile.
6: La cooperativa sociale Coenè ha lanciato recentemente la campagna Specie Rare, una provocazione per raccontare come educatori e operatori sociali stiano diventando sempre più difficili da trovare, quasi fossero professionisti in via d'estinzione. Ascoltiamo la presidente Alessia Minuz.
8: Specie Rare nasce perché ci siamo resi conto che oggi educatrici, educatori, operatori sociali stanno diventando rari. E non perché non ci siano più persone che vogliono fare questo lavoro, anzi, le persone entrano nel sociale piene di motivazione, con una grande voglia di esserci. Poi però, troppo spesso, dopo poco, se ne vanno. E se ne vanno non perché il lavoro non abbia senso, ma perché le condizioni rendono difficile restare. È qui che nasce l'immagine delle specie rare, un po' come nei documentari naturalistici. Se l'habitat non è adatto, le specie non resistono. E oggi l'habitat del lavoro sociale, tra stipendi bassi, precarietà, gare al massimo ribasso, è sempre meno sostenibile. Questa è un'emergenza vera, perché parliamo di persone che ogni giorno tengono in piedi i servizi, i nidi, l'educativa, le tutele per i minori, il lavoro con le famiglie e con le fragilità. Un lavoro quotidiano, concreto, spesso invisibile ma assolutamente essenziale per le nostre comunità. Con Specerare non volevamo dare soluzioni facili, ma accendere domande. Vogliamo dire: guardate che questo non è un problema individuale, è un problema di sistema. Riguarda sì le cooperative, ma riguarda le istituzioni, la pubblica amministrazione, le università, i cittadini, riguarda praticamente tutti noi. Cosa si potrebbe fare per prenderci cura di chi si prende cura? La prima è garantire condizioni di lavoro dignitose, contratti e stipendi che permettano alle persone di restare. La seconda riguarda il modo in cui vengono affidati i servizi, appalti che tengano conto della qualità, della continuità, delle relazioni, non solo del risparmio. E la terza è un cambio di sguardo, smettere di raccontare questo lavoro solo come vocazione e riconoscerlo per quello che è, cioè competenza, professionalità e responsabilità. Se muoviamo queste tre leve, miglioriamo l'habitat, le persone restano e i servizi tengono.
6: Nei giorni scorsi l'appello del cardinale Matteo Zuppi ha chiesto maggiore riconoscimento economico e sociale per chi lavora nei servizi educativi e di cura, auspicando investimenti concreti e un cambio di passo politico per evitare l'indebolimento del welfare territoriale. Ascoltiamo infine Alberto Alberani, portavoce del Forum del Terzo Settore dell'Emilia Romagna, che ha ripreso l'appello e che ci aiuta a capire qual è oggi la situazione in una delle regioni con la rete del welfare territoriale più sviluppata del paese, ma che sta affrontando anch'essa una forte carenza di operatori sociali ed educatori.
1: La situazione in Emilia-Romagna per ciò che riguarda le prospettive del lavoro sociale, educativo, sanitario, sportivo e di cura, quello che a noi interessa è l'attivazione di un tavolo politico di visione, di confronto, che noi proponevamo essere composto da sindacati, università, regione, comuni, terzo settore, che potesse avviare una riflessione che parte dalla dimensione formativa a quella della dimensione contrattuale e quindi un approfondimento su come contrastare la poca attrattività e la crisi di reperimento di figure professionali o comunque di figure anche non solo professionali ma anche impegnate negli enti del terzo settore, perché sapevamo che questo sarebbe successo. Poi, in attesa della partenza del tavolo, abbiamo fatto un accordo con l'Università di Bologna e stiamo riflettendo sul tema dell'educatore negli asili nido, nei servizi per la prima infanzia, nel pre e post, quindi l'educatore che accompagna i bambini con i ragazzi con disabilità nella scuola e quindi anche l'educatore che lavora nelle comunità, eccetera. Con la regione anche stiamo spingendo molto affinché i corsi per operatori sociosanitari siano tutti gratuiti, sempre di più ci sono pochi operatori sociosanitari, ma il vero tema è che noi dobbiamo guardare oltre le dimensioni lavorative e qualificanti a quello che ci sta da una parte e dall'altra. Mi riferisco per esempio alle oltre 70.000 assistenti familiari che sono in Emilia Romagna e che sempre di più stanno dimostrando, come in tutta Italia, un invecchiamento e poco turnover e quindi che necessita di una riflessione molto ampia, molto più ampia su chi farà che cosa in futuro rispetto appunto alle attività che noi svolgiamo.
6: Ed è tutto. Per approfondimenti sul sociale, www.giornaleradiosociale.it.
9: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Sono le 15 e 11 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei quattro italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive a circa 60 metri di profondità. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare. Nuovi raid di Israele nel sud del paese dei Cedri hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa.
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Gnigno Gnagno Rotation.
2: Gnigno Gnagno Rotation.
1: Solo su Radio Patata.

Gnigno Gnagno Rotation, solo su Radio Patata. It's the news.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Sumud Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
6: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
5: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
7: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
8: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
7: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica Fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo, e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli, che stacca il biglietto per la Coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo, Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
5: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo col portoghese Eulalio in maglia rosa. Il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 i chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

patata, come pompa questa radio! Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Zizou.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Ale orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con un sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power. Power Pick.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17

0: giorni.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Oh, TB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1.

0: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Number 7. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.
2: Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart. Number 3. No matter what.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Segnale orario.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche e indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
6: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran dal canto suo ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. Ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
5: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
7: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana, e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
5: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
8: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un quinto sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
5: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
9: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
5: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia la conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo

0: back soon.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
0: Let's go. Daniel's Jack presents

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi che si parte, ciao a tutti da Marco Mari. Pronti per un nuovo appuntamento con il nostro DJ Box, come ha detto la mia bella voce fuori campo. 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni. Vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo subito con il primo di oggi. Questo è un grandissimo classico, uno di quelli che assolutamente non devono mancare nelle serate a tema dedicate alla dance degli anni 70 e 80. Stiamo parlando della mitologica Don't let me be misunderstood, you know, like...

0: Questa è la versione dell'album, dura 16 minuti e 5 secondi, ve ne abbiamo proposto la metà perché ragazzi più in là non ci possiamo andare, altrimenti ci mangiamo troppo tempo. Era Santa Esmeralda, Leroy Gomez con Don't Let Me Be Misunderstood ad aprire il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Decennio dopo decennio, dagli anni 70 si parte, si arriva praticamente quasi ai nostri giorni. Ora passiamo ad una canzone del 1984, anno fortunatissimo per quanto concerne la musica sia nazionale che internazionale. È stato l'anno della consacrazione di Denaro, tanto per dirne uno, di Topo e Roby per quanto concerne Martinelli ad esempio. Per quanto concerne la nostra musica dance made in Italy, ma poi tanti altri pezzi dai Frankie Goes to Hollywood agli Alphaville, come non citare gli Alphaville, o ancora Nick Kershaw, Kaja Gogo, praticamente la band dalla quale è nato poi Limahl. Ce ne sarebbero tanti altri da annunciare e annotare, come ad esempio Howard Jones, ma non possiamo perderci troppo in tempo. Nel 1984 sono schizzati come un razzo anche gli In Excess. Questa è la loro prima canzone, il loro brano d'esordio, The Original Sin.
1: You might know of the original sin.

dal roccheggiante motivo degli In Excess, Original Sin del 1984, siamo invece passati al danzerecissimo Somebody to Love del 1997. Sicuramente avrete riconosciuto la voce di W che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90. Salutiamo momentaneamente il 900 ed ora entriamo negli anni 2000. E per la precisione ci fermiamo quasi alla fine del decennio, siamo nel 2009 e qui Tiesto ci regala

0: A completare la prima cinquina delle nostre due di quest'oggi, tra l'altro questo è il primo appuntamento del mese di maggio, non l'avevo nemmeno annunciato, ragazzi, vabbè, non importa. È stato Robin Schulz con questa sua Show Me Love. Qui siamo praticamente nel febbraio del 2016, quindi 10 anni esatti fa. Ed ora ci attende l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: E qui, ragazzi, abbiamo un classicone. Qui siamo nel 1986. Loro sono assolutamente sconosciuti. In Italia questo maxi single viene distribuito dalla Virgin. Secondo me chi all'epoca faceva il disc jockey non può aver né dimenticato questo motivo e nemmeno l'etichetta discografica, che era caratterizzata dal fatto che sul lato A era verde con le scritte in bianco, sul lato B era rossa. Questa è Impi, ma che Impi? Questi sono i Pili Pili con Umba Umba. Impi, sì, perché la mixavo con Impi generalmente all'epoca. Questa canzone, testimonianza di quante siano le mie primavere. Questo è un altro di quei pezzoni che durano 8 minuti e mezzo, 9.

Siamo ripartiti dal 1978 per la nostra seconda cinquina di pezzi dagli anni 70 ai giorni nostri, e lo abbiamo fatto con questo grintosissimo motivo firmato Bob McGriffin, intitolato Superstar. 10 anni più tardi, e qui siamo ovviamente nel 1988, Bell & Thomas esce con questa versione Spanish version di un singolo del 1982 presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, da niente po' di meno, quest'oggi è un disastro, da Marcella Bella. L'originale in italiano si chiamava Aria. Lei l'ha ovviamente in spagnolo ridominato, è un disastro. Aire, belle.

siamo così approdati nuovamente negli anni 90 per ritrovare questo bel remix by Tuttari Project di un singolo di Everything But The Girl, elegantissima, And I Miss You. Ed ora passiamo agli anni 2000 con qualcosa di un po' più accelerato rispetto al pezzo precedente, ragazzi. Tra l'altro siamo ormai vicinissimi alla conclusione del nostro DJ Box. Abbiamo i due brani degli anni 2000 e poi il disco.

0: ragazzi, sono costretto a tagliare questa Never Say Goodbye di Hardwell perché mancano 3 minuti alla conclusione e dobbiamo far passare il disco ballato in italiano.
1: Si balla in italiano. Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari.
0: E su questo brano, ragazzi, io, Marco Mari, avendo completato il mio percorso musicale all'interno del DJ Box, posso solamente a questo punto ringraziarvi tutti per l'ascolto, augurarvi un buon proseguimento con la nostra vivace programmazione e naturalmente attendervi alla prossima. Chiudiamo alla grande, eh?

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: orario.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...

0: artista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Tra poco.
2: Tandem Rewind. Rewind.
3: Segnale orario.
4: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
0: Chi sta si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

Noi siamo Radio Patata. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: È 1:05. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation. Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in.

0: puntata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Back to back. Back to
2: back. Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna intenzione.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records.